castagna o della fila, ve fe lo ute biberò ute bipilla, fe lo mono, namu milas ya milas.

Now do you feel the fellow who te biberò, who te bipilla, se lo moro, la mumilla, si ammilla.

mare sune da spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro mucha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momilla, mia mila. Mila, mia mila, mi momilla, già prasinada, già ma prima, de

mare si passia, pos mare mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,

Separania, i carivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

zaña o della fila, ve felo ute biberò ute bipina, felo mono, namu milas ya mila.